0: c'è e ti sa cavina me ne va.
1: Ciao voi, ciao voi.
2: Noi assi da cao. Hey, se vivi la mano. Yeah.
0: Noi assi da un mondo. Se vivi la io io c'è.
2: E non è.
0: Vedi ma o. E non sai un tuo. A ti assi fuori. E subito,
2: I need access, I need access, I need access, hey!

samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segre bona e shankan kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai kongi singe la kemo navira